pronto va tutto, l'anno e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cagno per maniere, mi da binomine, non si da. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi le ciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto biglietto.

giù, prego partissimo sopra il fuoco e sarò ancora felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.